cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato a Napa, ma tu hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scappetti, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quando mi parlo, giri con tuo microfono, ti parli, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia.